modu gadja gandiay cettagal mbu njoben tay ndongol li momit nek ci mbuben bay modu ndjay ñu gën ka xam ci boy ndjay basiki fatou modi ki def tagge bi moy tagge domam magen ndjay momé nak dem ci aljuma ji la fatou fi ci dakar tay ci samedi ji lañ koy denc bu fukki wax tok ben joté ci dakar pikine ñaan git dimanche ëlëk lañ koy amal fi ci dakar pikine ñeen fukki at la mon bimuy fatou yanna motale ndawam ci aljana firdausi serigne muntaka mbake khalifa general kulum rek ci touba serigne mam mbake ibn serigne murtala di serigne cheikh fatou serigne abdou karim mbake falilou di serigne cheikh fatou serigne tierno mbake ci touba rof di serigne cheikh fatou elage mbay cham ci keur massar ak cheikh fatou adja khadi cham touba khaira di rak cheikh fatou adja mané cham dali for dom cheikh fatou asan ak ousainou cham ci touba aliye dom cheikh fatou moussa cham ci burkina faso dom cheikh fatou modou cham ci touba aliye di set cheikh fatou gey touba dar koudos set cheikh fatou ñoy yekli fatou elachi abdou kumba cham bu wagadougu burkina faso ñu ni nak fatou na alhamis gi ñu fe su ñaaf ki fan ak ñett ci touba ñu ni fatou na ñaaf ki fan ak ñett touba aliye aljuma lañ ko doon denc na ko demb lañ ko doon denc ci touba ñaan gi nak dimanche ëlëk lañ ko fasiyena mal ci touba aliye joom ñeen fukkat ak juroom la amon serigne mam mbake ibn serigne murtala di serigne cheikh fatou mbollem jabatu serigne murtala mbake khadim rasoul adja ndey cham dom cheikh fatou abdullah hatiam ci parcel aseni cité fadia soxo cham ci italie di dom cheikh fatou sali cham ci italie di dom cheikh fatou mam diara cham ci touba di dom Amar Cham ci Italie di dom Tala Cham di dom Elachi Modou Gueye ci Dali Fort bu Dakar Jarba Cheikh Fatou Elachi Got Cham Rak Cheikh Fatou ci Dakar Pikine Bas Cham ci Touba Newga di Goro Cheikh Fatou Adja Ndey Siga Rak Cheikh Fatou Mben Gueye ci France di Rak Cheikh Fatou ñoy yeklé Fatou Elachi Abdou Kumba Cham Ouagadougou Burkina Faso ñu ni ko ken nak Fatou Nal Khamis ñaf ki fan ak ñett ci touba aliye ñu denc ka aljuma ne ko demb ci touba ñaan gi dimanche ëlëk lañ ko fasiyena mal ci touba aliye joom ñeen fi kat ak juroom la amon serigne mam mbake ibn serigne murtala di serigne cheikh fatou serigne khalid mbake murtala imam la ci jumaay touba aliye serigne cheikh fatou serigne fallou mbake murtala di serigne cheikh fatou serigne bassirou mbake murtala di serigne cheikh fatou serigne hader mbake Murtala di Serigne Cheikh Fatou Mam Ngone Bitey soxna la won Cheikh Fatou Mati Gueye ci Dakar Keur Massar Ndoumbe Gueye ci Dakar Keur Massar Magge Cham ci Ndiarem Ndiaga Nyang ci Dakar Maris Jarba Cheikh Fatou Khady Cham Aram Ngarna di Rak Cheikh Fatou Mati Sall ci Dakar Cité Fadia di Mbok Cheikh Fatou Modou Cham Jarba Cheikh Fatou ci Dakar Mbaw Mané Cham Dom Cheikh Fatou Gueye Cham ci Dakar Cité Fadia di mbokk Cheikh Fatou ñoy yekle Fatou Elachi Abdou Kumba Cham Ouagadougou Burkina Faso lolé lañu bind kon nak Fatou Nal Khamis ñu wessu Touba Aliye ñu denc ka aljuma nako demb ci Touba Bakia ñaan gi dimanche ëlëk lañ ko yamal fofé ci Touba Aliye juroom ñeen fukkat ak juroom la amone Serigne Gédé Ndiaye di mak Cheikh Fatou momit nek ci ñigal Serigne Moustapha Khouma ci Ngalik Oustad Cheikh Ndiaye Touba Tindodi Fama Badian Tiangande ak mo xudjar ci Touba Kawele Moustapha Ndiaye Touba Tindodi Bay Omar Gueye fofé ci Dawa Mor Sen ci Dawa Saïd Mbay ci Dakar Bay Mbay Jenn Khalis Cheikh Fatou ci Dawa Soxna Anta Badian di Max Cheikh Fatou ci Ngali Gédé Badian Dom Cheikh Fatou Tindodi Papa Badian Dom Cheikh Fatou ba hôpital Djemoul Omar Badian Dom Cheikh Fatou Touba Usine Glace ñom ñep ñoy yeklé Fatou Bay Abdoulaye Badian Bay Abdoulaye Badian aljuma nako demb la Fatou ci Touba hôpital Ndamatou tay lañ koy denc bu fukki waxtu joté ci Touba Bakia leppit dan ko yamale tay ci samedi ji ci Touba Tindodi juroom ñaar fukki at ak ñett la mon Serigne Mama Amar Khalifa Darmanko fofé ci Mbacké Modou Diop di Rak Cheikh Fatou Touba Bacci Diop Rak Cheikh Fatou Touba Lamine Diop di Rak Cheikh Fatou Touba Anta Ndiaye Diop Rak Cheikh Fatou Touba Anta Diop di dom Taw Cheikh Fatou ci Yal Mam Daoud Diop dom Cheikh Fatou ci Touba Mbaye Diop di dom ci Touba